0: Di Robert Jones abbiamo ascoltato Farewell Dear Love, Ensemble the Musicians of the Globe, direttore Philip Pickett.
1: Ludwig van Beethoven, sonata numero 24 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 78, a Thérèse. Adagio cantabile, allegro ma non troppo, allegro vivace. Paul Lewis, pianoforte.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 24 in fa diesis maggiore per pianoforte, opera 78, a Thérèse, Paul Lewis, pianoforte.

Johann Sebastian Bach. Fantasia in Sol maggiore, pièce d'orgue. Bach Werkverzeichnis 572. Trascrizione per consort di viole da gamba. Ensemble Fantasme. Lawrence Jeffers, viola da gamba soprano e direzione.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Fantasia in Sol maggiore, pièce d'orgue, Bach Werke Verzeichnis 572, trascrizione per consort di viole da gamba, Ensemble Fantasme, Lawrence Jeffers, viola da gamba soprano e direzione.
1: Giovanni Legrenzi, due sonate, sonata prima a quattro violini, sonata a cinque la Cremona. Sonatori della gioiosa Marca, direttore Giorgio Fava.

0: Di Giovanni Legrenzi avete ascoltato due sonate, sonata prima a quattro violini, sonata a cinque La Cremona. Sonatori della Gioiosa Marca, direttore Giorgio Fava.
1: Sergei Prokofiev, sonata opera 94 in re maggiore per flauto e pianoforte. Andantino, allegro, andante, allegro con brio. James Galway, flauto. Marta Argerich, pianoforte.

0: Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Sonata opera 94 in re maggiore per flauto e pianoforte. James Galway, flauto. Martha Argerich, pianoforte.
1: Giuseppe Verdi. Quattro composizioni per voce e pianoforte. L'esule. In solitaria stanza. La seduzione. Il poveretto. Carlo Bergonzi, tenore. Vincenzo Scalera, pianoforte.

0: di Giuseppe Verdi avete ascoltato quattro composizioni per voce e pianoforte. Carlo Bergonzi, tenore. Vincenzo Scalera, pianoforte.
1: Coppelia o la figlia usie de mel. Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto. Balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Musica di Léo Delibes. Prima rappresentazione Parigi, Opéra, 25 maggio 1870. Brani scelti dal quadro primo. Prelude, valse, mazurka, scène, ballade, thèmes la varié, ciarda. Orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie.

Avete ascoltato brani scelti dal primo quadro di Coppelia o la figlia aux yeux de mel, Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto, balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon, dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, musica di Léo Delibes. Brani scelti dal quadro secondo, Musique des automates, Chanson à boire, Vals de la poupée, Bolero, Gig, orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie.

Avete ascoltato brani scelti dal secondo quadro di Coppelia o la figliosie de Mel, Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto, balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon, dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, musica di Léo Delibes. Brani scelti dal quadro terzo: Marche de la cloche, Fête de la cloche, Valse des heures, L'aurore, La prière, Les travail, L'hymen, La discorde de la guerre, La paix, Danse de fête, Galop final. Orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie.

0: Avete ascoltato brani scelti dal terzo quadro di Coppelia o la figlia aux yeux de mel, Coppelia o la fanciulla dagli occhi di smalto, balletto in tre quadri sul libretto di Charles Nuiter e Arthur Saint-Léon, dal romanzo L'uomo della sabbia di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, musica di Léo Delibes, orchestra del Teatro Nazionale dell'Opéra di Parigi, diretta da Jean-Baptiste Marie. Prima rappresentazione Parigi, Opéra, 25 maggio 1870.
1: Pietro Antonio Locatelli. Concerto numero 1 in re maggiore per violino, archi e basso continuo da L'arte del violino, opera 3. Allegro, capriccio. Largo, allegro, capriccio. Ensemble Il pomo d'oro. Dmitri Sikonsky, violino e direzione.

0: Di Pietro Antonio Locatelli abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in re maggiore per violino, archi e basso continuo da L'arte del violino, opera 3. Ensemble Il pomo d'oro, Dmitri Sikonsky, violino e direzione.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra, K219. Allegro, adagio, rondò tempo diminuetto, allegro, tempo primo. Giuliano Carmignola, violino, orchestra Mozart, Claudio Abbado, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in La maggiore per violino e orchestra K219. Giuliano Carmignola, violino, orchestra Mozart, Claudio Abbado, direttore.
1: Ludwig van Beethoven. Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Allegro con brio. Marcia funebre, adagio assai, scherzo, allegro vivace, finale, allegro molto. Orchestre révolutionnaire et romantique, John Elliott Gardiner, direttore.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Silke Andres. Brenner Autobahn Richtung Süden zwischen Bozen Süd und Neumarkt, circa 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. Koronaverkehr und Stau wegen Überlastung gibt es noch im Bustertal Richtung Innichen zwischen St. Lorenz und Bercher, Richtung Brixen zwischen Oberfintl und Schaps und auf der Finchgauer Staatsstraße Richtung Meran zwischen Naturns und Düll. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Mes alles dos domis de alle l'ora del notiziar Ladin che merto 25 d'agosto un bun domis de aus dicancia una buona audizione ed una tirano d'lada ai titui. Mudazione del rayon l'ital la SVP am plan B. I bayung spoince de artigianat artistic in questa presente la fiera unica 2026 con una iesta noia rafespert del prim festival de Ert de Gardana les enes d'Ert. Ni en ultima al sport por l'FC Gardaina matlmang la sajung noia con val novite. Dol notiziar l'erca Ladinia live de boriada con le Eus en honor Enadia Runger nun vara del domis de letterar nas comencia dia cagnara metudagi ai 29 d'agost a Urtijai. Ciò che annunziati titui mettunze man con la politica provinciale e con la question della mudazione del rayon l'ital balzang unterland. La SVP am plan B e O porveda impedì la mudazione. In sara alla Volkspartei porte dant una proposta nuia. Rapprevaiga calvagna sasilden rayon l'ital balzang lifers. Cas rayon fos maioritar talian e ti garantisa la popolazione taliana un post sigut il senat. La rest della provincia desni partisotto due rayons l'ital, l'itai, vest e ost. Til medem moment la SVP assicurat les tratatives con l'Austria trai scains fisch por il Südtirol tla ciamana di deputats. Le de Macavagn n'aral debatuinant la legge l'Itala del Senat. Nascida fora d'un debogent in tempo de crisi, l'artigianat artistic po unica alle denke mostre su una storia de success. La fiera dell'artigianat artistic se presenta incajant na cornice de na iesta nuia. Repert del prim festival de Ert de Gardana sotto al titolo Enes d'Ert. Plavisa na iniziativa cara che lies d'artisce organizazions de cultura tia de vita de boriada. E al diung il president de unica Matthias Kostner e Lidia Dudles Enes d'Ert pro il microfon de Alexia Grossi.
3: Stanno una edizione importante, un qua per fetzig de nuov, e che l'on fa con Enes d'Ert, un un programma con più lias de Gardaina e anche gallerie. Sono stati buoni, da bene a dun ben tradisch lias che giù da Pia a organizzare questa Enes d'Ert. Che vanno fatti china 40 manifestazioni, tra mostre e corsi di scultura in Cinant, il reverde sarà tutto l'Ert. Il ciplec na zonta gardaina. I caju la mostre su de briada a dum, de gestaran forza e de gestaran forza na zonta lot gardaina.
4: I longe il moi 4 dis da unica a runca dicino?
3: Si, sama che lì nos obiettiv principiel, anxi de porter proprio la cultura, l'art, a un punto più alto, più un tres. Gli vini nuovi artisti che mi sono stati, sono già contenti che tanti sono la prima in ordine di Matarora, perché fuori un laur, Matarora nuovi laurs. Io personalmente non ho mai due laurs e due vel laur, perché gli lunghi promette che nuovi, fuori da questa unica, a me sa lunghi in questo bel, perché anche tutto mi su, gli atticcialè.
2: Adit Matthias Kostner, la fiera dell'artigianato artistica runga dice spo dai 10 ai 30 de settembre con la vernissage ai 9 de settembre dalles 7 da sara. De plus de la presentazione d'enque, vos mostronze in schnitt de trames les editions de trail. In una data nuova d'attualità, in sara il soccorso alpino nucardean intervento sulla roda de Vael per dai due escursionisti in difficoltà e de passare a il nudo gran temporai. Roman Clara e Martina Rier con i details.
5: A ieruvate una posizione falada con degli una possibilità da rovi a valte in maniera sicura. Perché la due escursionisti da manè in sara l'aiuto il soccorso alpin sung la via Clara, pro la quinta tor del Mazarè sung la roda del Vael te fascia. La centrale unica d'emergenza da manè l'intervento del Jollar che este bunda recupera i due escursionisti, c'è mo denant canis scur. A i nus porta a val. Sul posto l'incesta 5 soccorridus la stazione Zantar Fascia del soccorso alpin e speleologic del Trentin.
6: Temporai sterch a tucan saira la valedas de Xias i Psaier, ta de pluluogias jelonit juj muoias i de grang egas, de Xias jeluoschen cerestein petzans elektrisch, de pluchuleias garages i quartieres fova sotega. A San Martín de Psaier al pluvat 35 litri d'ega per meter quadrat temp de mesaura. La grupa sti de xuda fuoc i unides cardedes per na linja d'intervanç.
2: Imo dun argument immers la terra e tancialc, sciocche ci amo mai registre da cancan ametuman con les mosorazions d'anda cincantagn, caja la scelsa va il sorvis del mudamant climatic l'Union Europeica. La temperatura mesana della surasperza di immers a livello mondial ha in casta fin l'edema arjunt la temperatura più alta mai mosorada più avvisa de 21,1 de gra. Eu duc că e sunt problemul de amant climatic a balzanele în cajanște, 32 nuți tropicales, ores di 3 de plus cot la 2000 chinăși, l'an cu un număr plus alt, cina zani.
5: Na nuț ven considerată și că tropicală, că anche la temperatura minima ne vania sotto i 20 de gra, tratang dute la nuț. A balzanele nu registre în cajiște in dut 32 nuți tropicales, un record. Considerând că el număr plus alt, cina zani e del 2000 chinăși, cu indut 29 nuți. Il meteorologo della provincia di Tarpeterlin dice che gli steni non sono rovè e che purtroppo non è il decimo d'altre nuz, in ce che non roverà più la procco tantas. Con il passaggio della onda di burtempe la nuz d'antar vendres e sabeda e le temperature trovate a balzan in ce a 30 de gra pur dal don d'oggi su. La nuz d'antar domani e lunes è un indorova a 19 de gra.
2: Les forces de l'ordine fat de plus contrôle sont juste les Dolomites tratant la fin de l'edema passada. In deux, il n'y a tout n'y a patents.
5: Tant les violations que les carabiniers de Corvare et Badia registrent le plus souvent, il est la velocité massa alta da Rovane et la direction Falada, de surpasser les touches de strada n'y a concédus ou les touches de strada Prigorouche. Tant de toutes les forces de l'ordine fat de contrôle sont juste les Dolomites. In tutto il fatto non hanno tutto controllo a chi che gioca con l'automotor, 41 le strafunghe fatte. Non le patente tutte 665 in tutti i punti della patente tutti i mezzi. Le forze dell'ordine ricordano in questo caso l'importanza di rispettare le regole per garantire la sicurezza stradale, dando tutto in cui sono le strade di giusto le Dolomite.
2: Everybody calls me Giorgio. Al pionier la musica disco Giorgio Moroder tignerà il dedicato in convegno internazionale di settembre a Porsenù.
6: Dai 10 ai 12 de settembre s'incontrerà il scienziato e scienziato da tutto il mondo del campus dell'Università di Apersnong per analizzare il lavoro pionieristico fatto da Giorgio Moroder del campo della musica moderna e si fazione su musica, media e cultura. Giorgio Moroder, che al di d'ancoi 86 anni, vamo for considerare un di produzenti e componisti più renomati del mondo della musica. Coca pionier della musica elettronica che ha sviluppato il disco sound dagli anni 1970 sarà il da settembre tema d'un rescida d'un convegno internazionale dal titolo Everybody Calls Me Giorgio, Moroder, di media, t'lert e la comunicazione. Moroder che è da gener de Castan in casa senator honoris causa dell'Università Lledia de Bolzan e cresce su auch di gioi e sa fat ni nuom del mond la musica pian via dalla Germania e pona i Stati Uniti u la che li ogni premia con 3 pesc Oscar e 4 Grammys per si musica. Per la conferenza per snon ti unirà il dat naudle da plua puntin all'artist Giorgio Moroder a si produzion musicela, alla prospettiva che si innovazions a giauri al mondo la musica mancia si importanza per la storia della musica e più in ant in si attività d'imprenditor. Ni a tralasciana unirà l'aspet sociolinguistico e culturel de un artist ladin che si agit ora per il mondo, vivant in context de migration. Organizzavano il convegno da un residore dell'Università di Bolzan Ruth Videsot e Carlo Nardi. Per la maestà ronda sarà l'intervento dei professori di università internazionali. Tutte le informazioni sul convegno che vengono a salire qualche dito dai 10 ai 12 di settembre a Persnon è da poter leggere sulla piattaforma web unibz.it, la sezione di avanti.
2: Les nuiles dal mondo del sport dong nant la Liga regionale mat por l'FC Gardaina in casta sabeda mang il campionat de sot la Liga provinciala. La squadra pa iet la sajung nuia cun de plus novitis. Alexander Stufernes dis de plus.
7: Per la sajung nuova il den dut 8 persones nuoves. Longe Alfi Piazza, che sarà un taut lanciare da co-trainer d'auch, e il 3 giocadores che già ta con il Gardaina la possibilità de jugit na Liga plus alta. Manuel Gabloner e Paul Hofer, tramadoi da Cestel, anche in amo giugate prima categoria amatoriale con la squadra Schilier. La prima categoria amatoria è la Trentina, anch'ina monce giugà Massimo Lorenz de Vinz Doiani, che vende la squadra del Fascia Ballon.
8: E decido di fare questa scelta perché c'erano i nuovi stimoli, e soprattutto perché le senestre già la ballon lo teval de Fascia, però comunque siamo sempre stati a miss e si trovano in cielo fora, però quest'anno voglio cambiare.
7: La formazione nuova ha dato l'uovo a un giocatore dal Senegal, che è unito gradina a Laure e che ha costruito una lerta squadra. Malamin Diem ha giocato una stagione della Serie D della Puglia con il Martina Franca. Ma di più esperienza, alta l'eccellenza, la Liga Regionale della Puglia in Città Calabria. Di gradina infatti unì per Laure in hotel.
9: Ho fatto 9 mesi di lavoro senza giocare il calcio, quindi l'anno scorso ho visto su Instagram la squadra, ho contattato loro, ho fatto un allenamento, quindi mi hanno ricontattato per tornare a giocare con loro.
7: Il VAR dalla seconda alla prima squadra dell'FC Gradina ha fatto Patrick Comploy e Manuel Kofler, tramadoi di 21 anni. Da nuovo vince Robin Moroder di 27 anni, che porta per esperienza con la squadra austriaca di Graz. A questa maniera è un terzo giocatore nuovo. Il capitano Lucas Demetz.
10: Ora avevo un gran mutamento che sta in sta, però che lui non è un po' di che più slet, irate che un anno di imposizione che è fuori buon, siamo sempre che sono buoni di matrice di squadra e c'è di fino a ponte.
7: Dopo la stagione passata e per due maggi raperti giugni, muore la squadra in un ruve su una buona strada che porta avanti.
10: Ecco lì, sicuro, non c'è fida che sta, sono in un pare. Scritto di avanti, che dice che non è una squadra, se vuole da fare, non fa un gruppo d'anni, però è un buon pezzo che non è più fatto.
7: Per il club è l'obiettivo da Kerstan, da cui la prima mesa classifica. Il trainer René Rella.
11: Wir kämpfen einen Abstieg, da brauchen wir jetzt nicht mehr einen Leib, weil wir vor 2 Jahren aufgestiegen sind, dass wir jetzt kennen, wie da automatisch vor mit sind. Wir haben ein paar Abgänge, ein paar neue Spieler geholt, die wir erstmal integrieren müssen.
7: Der Purve agit der Reviers der Liga Regionale, neue Sängen jeden Jahr objektiv.
11: Wenn es noch sicher gibt, ist ohne Sache, aber wir haben gesehen, dass wir noch zu unreif sein für die Oberliga und die weiß, dass der Verein und der Verein hat zu mir gesagt, wir wollen mit so viel wie möglich einheimische Spieler spielen. Das passt auch für mich. Weil wenn wir aussteigen, dann denke ich immer, müssen wir auch auswärtige Spieler holen und das will der Verein nicht.
7: L'FC Gradina aber dann Cingani fährt im Primsaus der Kategorie und dopo un secondo in terzo. L'ultima Saison, jeli noto maggiù della Liga Regionale, ich comincia in sada al campionat della Liga Provinciale con la Jurgencesa contro il Salurn.
2: E dal Palais passunzi alla combinazione nordica da Diste, Daniela De Iori ha fatto morvaia al massimo livello mondiale al giugno dei.
7: L'atleta da Soplage sa Châteauneuf la Francia te tramadoi gargè de sergeant un quarto plazzament. In sada alla Dol South fat il terzo miglior tempo con Ischirol, ti passan via a bancata concurrentes. La buona forma su Ischirol all'andumania mongie de Sorisa facciang il secondo miglior tempo. Ma da via che il format individual compact ti la manco buttata al Major South, iela con la quarta posizione la prima de Sotz dal podium. Da via che l'atleta italiano ha fatto per la terza e ultima stazione del Grand Prix da Dingsta, ne è l'esercizio classifica generale. I due quarti piazzamenti di Daniela De Iori è pur un po' una bella motivazione per l'orinante per la stagione di Coppa del Mondo sulla neve. In King Antlauta è il zemmo 3 mensch per poter laure. Cosvelenche per Aaron Koschner che è il 3 garage del Grand Prix ruval plut la vinstoiesima posizione. Anche per El e per Manuel Senonor de Selva se tratta la zende nuce ben l'autong per reingegnere la prima de Coppa del Mond de December a Trondheim.
2: Les informazioni d'utile manifestazioni.
6: Prospective fa in uom la mostra che è daudaitl tublada nivas de Selva. La mostra presenta l'aur de 4 artisti de Gardaina. Thomas de Lazzar, Valeria Stuflesser, Damian Piazza e Christine Rungaldir ha da mostra su una formazione culturella stercia in una tecnica che arzica la maestria. Duc 4 tratta la tematica persona-natura. Duc 4 apert lang la tradizione de si peres, sperimentea senza temai e senza pregiudizia materiai nuova si ora del sol. Il sia in loro potenziale e che si sviluppa da considerare la prospettiva. La mostra è da viata anche in domenica, un'idì dalla 4 domestica in la 7 da sera. Di merdi, mercoledì, venerdì, in ciò dalla 8 alla 10 da sera.
2: Salve las manifestations do mane Molin a la Valle el daudai la mostra Varieté d'Anter Tradition e Astration, la mostra personale de Guido Tavella. Ciamo cinai 30 d'agost, 3 de las 4 domis de Cinales 7 da Sara. Al mancia ciamo annullata las previsions del tempo alle scialdi grigi in cui sorad il sestante da se faler d'Anter les niores spasses fora sein domis de Vagnol ma più a luce la pluia. In domani se mostra sposorad l'indoda sua più bella pert, domis de ia salza la probabilità de temporai. Les temperatures d'Anter 9 e 10 de gra les più basses e d'Anter 21 e 27 de gra les più altes tipa isch la Ladinia. In o stampa de esposizione a Piz David Leitner ma denamang e accompagni pro la tecnica, pro il microfono ve saluda Jasmin Ferdic con laudanza dem bel domis de la parola a Leo Senonar.
1: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzion Leo Senonar.
12: Tre kercha la doi i 30 skunst kaj momenti dal notiziar kok uni merdi mercoli i laura de Ladinia Live in cui con un tema letterer i con auslo del studio doi la rai a Bulzan saluti con plagiai Nadia Runger de grada vai a cetano jenviti belk testaut laurella per Ladinia Live.
13: Da grale, bon damesti.
12: Nadia Runger è in un cune schud la letteratura ladina e del Südtirol, a giacai la scrigi pubblicea si operas te tram doi rosnedes, ladin e tudasc, manque na rosnonsnia de si publicazions, prautr na nuova e unidora dam puc. In quei rosnons del doms di letterer, na manifestazion de letteratura che prautr anche bel na certa tradizion, a giacli pu bel pluani clavem tudagi, in bang il doms di letterer che castan sul programma in casta sada ai 29 d'agosto, dalla cinque doms ditl verzon la casa di Ladins. Auchtijai, na manifestazione tu da gida la Union di Ladins de Gradaina, ulak Nadia Runger, fes da coordinadora e moderadora de Levant. Bang Nadia, il mancia me plu puc dis al doms di letterer, insada i la tainant.
13: La jeta stanginant i na san conforton bella son casta manifestazione insada. I song an bon pont, proprio in nier, da seire angstmanasen teda, kongelkung sei, la union di ladings, da gardaina, i sambang liang rang lauch, vorino a anginia kadut, la maises, istuai, la paladina, per kikalier stand, mikrofons, ing schileinant, i jeren grazi, proprio da cuor, nostra presidenta Sofia Stufleser, i dutelkung sei, dutschu da per kung na grang passion.
12: Na manifestazione de letteratura ne è niente cosa da unidì, la Ladinia mus un dì pur un po' la letteratura ladina è viva, e si lascia fuori no, udai e audì, castia da esenvia autores, pu da tutta la Ladinia, da tutta la valedes in taur il sela, mancia fedom, l'imbelmes dots de ei, eiles, jauni e manco jauni.
13: Avisa, l'important è che il momento che ti dice è anche un tema da la Valle des Ladines, la manifestazione interladina in Schipper porta a due persone che alla passione della parola, della scrittura, della poesia o della contestoria e calcio della regione della Ladina. In Schi il proprio bel potremmo via persone da tutta la Valle des Ladines che stanno da quattro idioms e sperong nao trang in da cinc e non è niente fortang sauri già te ora chi scrisce per sante Valle des che è questo per me c'è un po' più da lontano, perché se voi scrivete, per esempio, per fadom, junction scontate, per questa manifestazione che viene fatta ogni anno fuori noi. E ho letto di in un'amma sta chi che audirono che sta in questa sada, il verzone della Chiesa di Ladins auch di già, con Nicoletta Ritz, Silvia Liotto, Marco Di Bona, Samuel De Bon e Ruth Bernardi.
12: Come dite, perché hai eiles, autores, scrittores, jauni, jaunes e anche un po' manco, più affermedes, Ruth Bernardi d'Angora, che è un personaggio della letteratura, nome della Ladinia, ma del Südtirol. Già in questo momento sono qualche autores e la autores porta in questa sada, di ciò strattel, perché cosa hai immaginato, che è per il programma letterario?
13: Lia nche personas che vengono po da long capro, ma le sia lia des nche da questa passion della scrittura. E lia interessante nche c'è lia la biografia es lia personas che se da giunce con la Rosneda Cocktela, come per esempio Silvia Liotto, che ha laureato l'istituto, mi cura de rue, o per esempio nche Nicoletta Ritz o Marco Di Bona, che si aggiunge con il giornalismo, o per esempio Silvia Liotto, che ha lavorato all'Istituto, mi cura da rue, o per esempio Nicoletta Ritz o Marco Di Bona, che si aggiunge con il giornalismo, o per esempio Samuel De Bonca,

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera alla dalla redazione Rai Ladinia. La Forza Slorden ha fatto fin l'anno passato più controlli sui giochi della Dolomites a 9 persone che hanno ottenuto la patente.
3: Tanto le violazioni che i carabinieri di Corvare Badia registrano più sovente, il stella velocità massa alta da Rovanne e la direzione Falada, da sorpassate tocce di strada non è concedus o di tocce di strada prigorus. Tanto tutte le forze dell'ordine fatti controlli sui giochi della Dolomites. In tutti gli fatti non hanno tutti i controlli, a chi che gioca con l'automotore, carantung le strafunghe fatte. Non le patenti tutte se c'è sancini in tutti i punti della patente tutti i mezzi. Le forze dell'ordine ricordano che te cascage l'importanza di rispettare le regole per garantire la sicurezza stradale, tanto tutti in che sono le strade di giusto le Dolomites.
1: A Sureges, la Galleria Stallart, il lunedì presentano quella 30esima edizione dell'unica con i ratni d'Akstan dai diegen che hai tradotto stambert il centro del tennis di Runcadic con una novità, l'enes de Erte. Audion il presidente unica, Mattias Kostner.
4: Akstan è una edizione importante, un po' fezzec de nuov, e che l'on fa con l'enes de Erte, un tutto un programma con più lias de Gardaina e anche gallerie. Sono stati buoni da bene a Dumban 30 lias che giù da Pia ha organizzato questa enes de Erte. Sono stati fino a 40 manifestazioni tra mostre e corsi di scultura in Cina. Il reverde sarà tutto l'Erte il ciplec nel zonte gradaina e che giù la mostra su da briada a dom da questa gran forza e da questa gran forza nel zonte lotte gradaina.
1: E non c'è il mai 4 di unica a Runcadic?
4: Sì, siamo che lì nostro obiettivo principale anche da portare proprio la cultura l'arte a un punto più alto, più un tres in Cile. Lì vengono nuovi artisti che mi trovano, sono già contenti che tanti sono la prima in ordine di Matarora, già che fuori un laurea, Matarora nuovi laurea. Io personalmente non ho due laurea e ho due laurea, perché lì lungo permette che nuovi, fuori da questa unica, a me sa lungo questo bel, perché anche tutto molto su, già ti c'è.
1: Se han conté d'entrare gens e artisti, se confronté e se presenté un public interessato ca giunica per Philippe Piccolruaz, president de l'artigianat artistic de la Lia Provinciale di Artigians LVH, e l'unica na institución, il sannic l'artigianat artistic e sterchi plan de vivanda. La conferenza de presentación d'unica a Suregues, e l'unipitana pit la church de casta edizion d'unica, mostra d'entre l'autre de pante Christian Stl, ca i enciuni crisora per il cuiartel del catalog. La nuet longe avant stia de mettre da gite le sani del bon maya con la curga Carolina Moroder che pitra der cedes exclusives per unica. La 30esima edizione d'unica del centro del tennis a Runcadic vantenida dai diegen king ai 30 de stamber con la vernissage ai 9 de stamber da saira. A Bulsangiel, Cajin Stastat Bang, 32 Nuotas Tropicales, 3 de Plucat, il 2015, cancel fova unicumptal numero più alto in Kingsang.
3: Na notte viene considerata che è tropicale anche la temperatura minima ne vanno sotto i 20 gradi, trattando tutta la notte. A Balsangel nu registre in casiste in 32 notte tropicali, un record. Considerando che il numero più alto cina sono il 2015 con in 29 notte. Il meteorologo della provincia di Dieter Peterlin dice che le stene non sono rove e che per quel pol non sono dette da altre notte, in che se ne rovarà non più la procco tantas. Con il passaggio della onda di Burtempe, la notte d'antar vendres e sabeda, e le temperature trovate a Balzang ince a 30 gradi, pur del don d'oggi su. La notte d'antar domani lunes e sung indorova a 19 gradi.
1: Itlo fina nos notiziar de gra prava e scuta su, gens aninant con la trasmission dai crops del sella.

Nabuna Sara Dicanci ben nu sunt le zone de Rai Ladinia da Esther Videsot, un schnut cu un iade musical fora pur il Canada. La musica tradizionale popolare canadese è il risultato di un moscedot culturale straordinar, che è nu a sleden di langa la grandezza geografica del paese e alla storia di sue comunità. Al ne esistnia na sora musica folk canadese, mo plutos un mosaic de tradizions che respidlaia les origines indigenes, europees e, plus tert, migratories del Canada. Un rode fondamental ed è dalles musiches di abitants plus antics del territore, i Inuit e i Métis. Castes tradizions e liades a rituais spirituals, cerimonies, bai e narrazions orales. Instrumenti principali e le tamburle a corniche, bronzines e le chanté, sciocche in cile throat singing, Inuit, una tecnica praticata da andadot da aras che lascia fora sons d'alcol e che vengono due più lere sciocche in juc na competizione. Al vengono segui in coppia, una conduce, l'altra tira para. Tot cash è centrale e trasmette identità, memoria e connessione con la natura.

Na pizza cerca de na tradición inuit canadesa, le Troatsingi. Pur bien que el desarrollo musical de esta gran nación. Con la colonización europea de América del Norte, ya de ahí del XVII século, rola de leer influencias francesas e inglesas. El Quebec se desarrolló en la tradición sterxa de chanson francófona. Bai e chanties tradicionales che gnò dalle zone rurali della Francia. Castes è caratterizzate da melodie vies, test narratives e accompagnate da la vidura, fiddle e orghi da man. L'accompagnamento è sample modern rhythmic. Le balle europee oril, con sua velocità energica, attira brancette castes comunities. Ince i bai accordata call dances e spot vantai le manche principali della musica popolare canadese. La musica gnò suonata su radot de occasions sociales, nozes, celebrazions e riunions de famiglia. La musica franco-canadesa rafforzai anche l'identità del Quebec e al dedanque fece la perte sambain de la cultura.

Anna Silvestre con una chansonnette franco-canadese tipica del Québec. Il Canada è l'incervé la colonizzazione anglofona e su radute delle province atlantiche. Nuova Scozia, Terranova, Labrador. Chilò alle tradizioni irlandese e scozzese influenzò le folk. Ballades che conta del mer, sì, shanties, melodie da bal che conta della vita di paia pash. Il mer e l'immigrazione. Nia porater e le fiddle la vidura tipica irlandese è l'strumento principale. La cultura metis tol ince ite una posizione unica del panorama canadese. Alle un popolo indigeno che sa muscede con francese e scozzese e ha sviluppé una sua identità stessa. I ritmi delle sue musiche e sincopà, energici sponsà per accompagnare bai e momenti di festa collettiva, ciò che le conosce Red River Jig.

Musica scozzese irlandese che è emigrata dal Canada e sa moscede con le tradizioni indigene. Ti segui, del nu e vintesim, rull spodaler del Canada migrant dalla Germania, Italia, Ucraina e ricascia un scioccia modo più il panorama sonor, sura tutte le praterie. Alina musica che conta de storie de territorio, laur, identità e resilienza. Mantignon un liam sterk d'antar passè e presente. E avvisa che queste tradizioni si influenzano in c'è il folk modern e in c'è le country canadese. Passiamo un momento alla musica classica. Per tre secoli era romagnuda l'ambria delle tradizioni musicali europee, in particolare cara francese e inglese, portate ad all'erg dai colonialisti e praticate su radotte le sligie di salons aristocratici delle istituzioni educative. Dal XX secolo in ant, ara spo metuman da caffè na sua us canadesa, un percorso segné dall'incontada d'anter eredità europea, paesaggio sonor nordamerican e influences indigenes. Con la nascita di conservatori, orchestre sinfoniche e istituzioni culturali stabili, ha componist metuman da se da manè ci che odi scri musica canadesa. Samba in vel descrit l'immensità del territorio. Il kit di Bosch e l'isolamento che caratterizzava troppe regioni. Un rode fondamentale è dal dialogo con le culture indigene, con i suoi ritmi e le sue concezioni del son dar disfarante da carri europee. La musica classica canadese si differenzia con note per l'atmosfera ampia, contemplativa e ince una gran attenzione alla sperimentazione. Lungo le sinfonie, quartecce e opere, si sviluppa un linguaggio contemporaneo che chiede l'elettronica, il minimalismo e tecniche nuove. Componisti contemporanei premiati a livello internazionale e, per esempio, Vivian Fung, che l'ha una piccola cerca del pizzicato Four String Quartet.

Pizzicato for String Quartet, la canadese Vivian Fung sonne dagli In Quartet. La musica contemporanea d'un stil d'art eclectic. Al di d'ancò, alle Canada, una scena classica d'arvia e articolata, con componisti, direttori d'orchestra e interpreti riconosciuti a livello internazionale. Le grandi orchestre, le città, come Toronto, Montreal, Vancouver, convivono con le specie realtà innovative, creando un equilibrio tra tradizione e in rescida. Tanti gruppi più conosciuti ci sono l'ensemble baroque Tafelmusik, Baroque Orchestra, e le quintette strumenti a banda Canadian Brass.

0: Céline Dion, Hymne à l'amour. Chantia pour la Daurida des Jeux Olympiques à Paris 2024, sa première apparition dans la pause pour sa maratia. Un event émotionnel pour tous. Dans l'agenda international pour célébrer la musique canadienne en schnitt. Un autre artiste qui est le moment incessant ensemble les classifiques, ou belle de plus ans, est Justin Bieber. Nasciuto nel 1994 a Ontario, autodidatta, e le più conosciuti l'hanno un video su YouTube del 2008, cover. Nel 2010, valgono il record, e sua frisura è nuda una moda mondiale. Esagne, è un dei artisti più conosciuti su Spotify, e ha venuto su 150 milioni di album. Alla davanti dei più Grammys, Justin Bieber è una superstar globale del pop, simbolo di una generazione cresciuta su con internet e social media, buona da essere inventata tre da nutri tempo. Con Love Yourself di Justin Bieber, sono un showruva alla fine della nostra giada musicale fuori per il Canada. Io se oggi c'è una bella sera di scan, ci si manda in bel saluto da Esther Videsot.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Marta Argerich, questa volta sul lato sinistro, invece, prima era stata sempre sul lato destro, insieme a Lian Silberstein, per il concertino di Shostakovich per due pianoforti. Generosissime queste due artiste, ci stanno regalando quasi un'altra parte di concerto tra i Rachmaninoff di prima e lo Shostakovich di adesso. Tutto il pubblico in visibilio, in piedi, saluta le due artiste. Siamo collegati in diretta all'auditorium di Bolzano per il Bolzano Festival Bozen 2026, che vede appunto un concerto storico, possiamo dire, questo di Marta Argerich con la Lilia Silberstein. Le artiste ringraziano, tutta la sala è in piedi ad applaudire queste artiste. Le artiste salutano, si tengono sempre per mano. C'è da dire che entrambe hanno detto che appunto amano di più suonare insieme agli altri, insomma, la posizione della Argerich in questo senso è ben conosciuta, insomma,
1: sì. Cioè,
0: i brani del per pianoforte solo risalgono appunto alla prima parte della sua carriera. Tra l'altra cosa è un artista appunto eccezionale che ha tra gli altri impegni suoi, la sentiremo a Roma a marzo con il primo concerto di Beethoven. Sono nel frattempo rientrate sul palco, chissà, no, vediamo un po' cosa succede. Sì, dicevo, primo concerto di Beethoven con Charles Dutoit alla direzione. Charles Dutoit, che è stato il secondo marito di Marta Argerich, padre di una delle tre figlie di Marta Argerich. Stanno facendo il giro di tutto il palco con inchini continui.
1: Naturalmente sono state apprezzatissime anche dai nostri ascoltatori, che ci stanno inviando molti messaggi entusiasti.
0: Sì, ecco, qua si avvicina, il pubblico si avvicina, credo stanno uscendo, non si capisce se ancora escono, forse no, il pubblico comunque in piedi, no, eccole di nuovo.
1: Beh, il pubblico è entusiasta.
0: Beh, diciamo, questo tutto esaurito per gli amati del pianoforte è un concerto veramente che rimane nella memoria.
1: Sì, memorabile.
0: Devo dire che un concerto che ricordo, e insieme a questo che sicuramente porterò nella memoria a lungo, è quello di Benedetti Michelangeli alla Sala Nervi del Vaticano, quando ero veramente un ragazzino. Chissà, il pool, vediamo, ma la luce ancora no, dunque no, ecco, ci siamo fermati qui.
1: D'accordo.
0: Siamo fermati qua. No, con questi due meravigliosi bis, che hanno chiuso appunto il concerto di Marta Argerich e Lilia Silberstein dall'auditorium di Bolzano per il Bolzano Festival Bozen 2026. Io credo che voi siate piuttosto avanti con la scaletta. Sì, e quindi appunto non mi rimane che ringraziare i tecnici. Qua i tecnici di Bolzano sono sempre eccezionali per la qualità, la resa sonora anche oggi era veramente notevole. Thomas Malknecht e Daniele Mistura, tecnici Rai per la parte musicale, tecnico Rai per la trasmissione, Thomas Rieder, che dobbiamo ringraziare anche per l'intervista che abbiamo realizzato con la Lilia Silberstein, e poi l'assistente musicale Mattias Mayer. E con questo, cara Luisa, cari ascoltatori, credo di potervi salutare.
1: Grazie mille a te, Fabio Cifariello Ciardi, per averci portati, trasportati all'auditorium di Bolzano per questo magico concerto di Marta Argerich e Lilia Silberstein. E con questo chiudiamo il nostro cartellone.

0: Apriamo il nostro magazine per parlare di una nuova uscita editoriale della traduzione in italiano di un libro che in verità è stato scritto nel 2011, ovvero Viaggio d'inverno, Winter Rise di Elfriede Jelinek, che è uscito in italiano per le edizioni ETS nella traduzione di Roberta Cortese, con l'introduzione di Rita Svanderlich, docente di germanistica all'Università di Firenze ed esperta di Elfriede Jelinek, che ha scritto l'introduzione al volume e che abbiamo il piacere di avere con noi al telefono. Benvenuta Rita Svanderlich.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Dunque, parlerei insieme a lei per prima cosa intanto di Elfriede Jelinek, perché appunto i nostri ascoltatori probabilmente conoscono il nome di Jelinek, che è scrittrice, drammaturga austriaca, che ha vinto un premio Nobel nel 2004 e che è autrice di un libro celeberrimo, La pianista, che poi è diventato anche un film con protagonista Isabelle Huppert e la regia di Haneke. E dunque questo libro, Il viaggio d'inverno, è un libro che ha varie possibilità di essere letto, perché appunto è stato definito come un testo per il teatro, però è anche un testo che non ha delle indicazioni sceniche, dei ruoli definiti, e può essere quindi letto come un romanzo oppure anche interpretato. Ma prima di addentrarci proprio nel volume, vorrei chiederle di raccontarci chi è Elfriede Jelinek, anche per capire meglio come è arrivata a concepire questo suo viaggio d'inverno.
1: Beh, è una domanda complessa, naturalamente, bisogna essere sintetiche nel presentarla. La cosa particolare è che, diciamo, i suoi testi, e questo è aumentato con l'andare della sua produzione, non sono di facile fruizione sicuramente, e proprio perché anche la traduzione dei suoi testi è complessa e difficile, bisogna trovare traduttrici come Roberta Cortese, che non si cimenta certo per la prima volta con un testo di Jelinek, e lo fa anche con grande passione proprio per questo tipo di scrittura, altrimenti si rimane troppo all'esterno del testo, ecco. Quindi non è di facile fruizione, però sono testi tutti straordinari nella loro combinazione di impegno, proprio scrittura impegnata che reagisce a fatti dell'attualità, ai più diversi, appunto, e che quindi sta sempre sul presente, e che allo stesso tempo questo impegno lo intende sempre in chiave estetica, cioè da interpretare e realizzare in modi radicalmente estetici, come lei stessa dice di un'altra scrittrice che lei ammira molto, cioè Ingeborg Bachmann. Ecco. Quindi questa scrittura che tende sempre a mostrare i meccanismi di manipolazione, le dinamiche di potere, nel farle emergere dal linguaggio stesso, evidentemente è una scrittura appunto che ha vari strati, che diventa sempre con le ultime produzioni teatrali sempre più polifonica, che dà voce a tanti soggetti fragili, incerti, eccetera, e che diventando appunto sempre più complessa, allo stesso tempo risponde però ai temi proprio più attuali. Le ultime opere, le opere più recenti, per esempio, ruotano intorno alla crisi climatica. Ecco. Poi, a parte questo, si possono trovare degli elementi anche di trasfigurazione di dati biografici di Jelinek, no? E su questo in genere si soffermano le interpretazioni, diciamo, un po' meno profonde, ecco, della sua opera.
0: Ecco, lei parlava appunto di polifonia, di voci, un aspetto anche imprescindibile, direi, di Jelinek è la sua formazione musicale. Quindi Jelinek è una musicista che si è formata al Conservatorio di Vienna, dove ha studiato pianoforte, ha studiato organo, e la musica, il pensiero musicale permea anche la sua opera letteraria a livello profondo, come diceva lei. I suoi testi sono testi densi, sono testi complessi che offrono una possibilità di lettura a più livelli, a più strati. A proposito del Viaggio d'inverno, che appunto dicevamo è un testo del 2011, però adesso appunto tradotto in italiano da Roberta Cortese, in che modo Jelinek si relaziona con il ciclo lideristico di Franz Schubert, che ricordiamo agli ascoltatori è un ciclo di brani per voce e pianoforte, di 24 brani che Schubert scrive nel 1827 su testi di Wilhelm Müller, e narra appunto di un viaggio d'inverno, di un viaggiatore che appunto ha la tematica dello straniamento, dell'essere anche straniero, giocando anche su questa doppia interpretazione del termine fremd in tedesco. Però ecco, com'è che questo ciclo lideristico viene preso da Jelinek e trasferito nel suo lavoro, nel suo viaggio d'inverno?
1: Sì, lei ha detto che è stato pubblicato nel 2011 e che diciamo compare in edizione italiana diciamo quasi 15 anni dopo, ma questo è veramente un fatto di cui dare il merito anche alla collana in cui è comparso, cioè Transaustria, Sprachlandschaften, diretta da Camilla Miglio e Matteo Iacovella, e alla casa editrice ETS, che lo pubblica a contesto a fronte. E questo è sicuramente un merito di questa edizione, no? Anche il poter eventualmente confrontare la versione con l'originale.
0: Assolutamente.
1: Quindi questo va sottolineato.
0: sì, anche perché
1: certamente.
0: Roberta
1: Sì.
0: Cortese nella sua prefazione, diciamo, anche
1: Sì.
0: nelle sue indicazioni alla traduzione, nella spiegazione, insomma, che dà ai
1: La
0: lettori,
1: nota,
0: nella
1: sì.
0: sua nota parla anche della musicalità intrinseca nel testo di Jelinek, che a volte, che lei è riuscita in parte a ricostruire, però ecco, giustamente insomma, le differenze tra tedesco e italiano sono enormi, e dunque è molto intelligente l'idea di aver voluto mettere il testo a fronte della traduzione italiana, insomma, che i due testi siano affiancati, quello tedesco e italiano.
1: Esattamente. E appunto Roberta Cortese in questa sua postfazione illumina molto abbastanza, diciamo, questo rapporto, no? Tra il testo di Jelinek e quello, il testo musicale di Schubert e il testo letterario che è alla base del ciclo liederistico, cioè quello appunto di Wilhelm Müller. Direi che un punto è questo uso di un pre-trattino testo che fa parte proprio della poetica di Jelinek, no? In questo caso lei si prende, diciamo, appunto come base testuale uno dei cicli liederistici veramente più famosi, o forse più famoso della cultura tedesca. Cortese dice appunto che der Lindenbaum è il Tiglio, è confrontabile con come ricezione nella cultura popolare al va pensiero nella cultura
0: Famosissimo.
1: italiana. Quindi, ecco, appunto, per dare l'idea, mi sembra un esempio molto calzante, questo Fremd bin ich eingezogen, fremd sich wieder aus, questi due primi versi, no? Sono celeberrimi. E Jelinek che cosa fa con questo? Li prende e anche nella loro proprio sostanza di parabola atemporale sulla estraneità, sulla solitudine, lei poi anche sull'invecchiamento, no? Sul diventare vecchi, perché è l'ultimo ciclo l'ultima poesia del ciclo dell'Aiaman, in questo compare uno strano vecchio, no? Ein wunderlicher Alte. Da tutto questo, da tutte queste suggestioni, crea una rete di rimandi all'attualità che con il ciclo di Schubert, diciamo, ha poco a che fare, tipo lo scandalo della Hypo Alpe Adria, quindi la situazione molto fragile, politica, sempre suscettibile o sensibile alla corruzione, eccetera. La storia di Natascha Kampusch, che insomma è abbastanza nota e che non occorre qui forse approfondire. Questi elementi dell'attualità li riesce a innervare di elementi e temi che hanno molto a che fare con la situazione esistenziale dell'artista che non viene ascoltato, che deve constatare, questo Jelinek lo dice anche in interviste varie volte, che deve constatare che può denunciare la violenza proprio del sistema capitalistico finanziario, della connessione tra questo sistema e le guerre, le catastrofi climatiche, eccetera. Può denunciarle quanto vuole, ma questo non porterà a salvare nemmeno una persona, come dice, ne nemmeno un migrante, come dice a proposito del suo testo del 2014, poi rielaborato con aggiunte, eccetera, 2015-2016 di Schutzbefohlenen, che ha preso spunto dalla tragedia dell'annegamento di più di 300 migranti nell'ottobre del 2013 davanti a Lampedusa. Ecco. Quindi, per ricordare qualcosa che è ben noto anche al pubblico italiano,
0: Certo.
1: e però questa no, non chiude questa Winterreise, questo viaggio d'inverno non chiude in senso così pessimistico, ecco, nel senso sì, in molte variazioni anche musicali, appunto, perché lei lavora con questo andamento del tema delle variazioni, del contrappunto. In molte di queste lei dice che l'artista, non la scrittrice, insomma, questo io che parla, non viene ascoltato, no? Ci sono gli sciatori nell'ultimo capitolo di Viaggio d'inverno, nell'ottavo capitolo, ci sono gli sciatori che dicono a questa strana vecchia, appunto la Wunderliche Alte, che può parlare quanto vuole, tanto non viene ascoltata, eccetera, eccetera, però ecco che si affaccia in un sogno, si sembra di sognare una voce amica di un'amica, che è morta ma che parla ancora. E anche se non viene nominata, questa amica che parla ancora e che è quella che è riuscita a scrivere di lacrime piante versate da un animale. Questa amica è Rosa Luxemburg, no? I riferimenti sono molto chiari.
0: Sono chiari
1: Quindi,
0: anche se non espliciti, diciamo.
1: sì, beh, c'è il canale, c'è
0: Certo.
1: il cadavere bianco che emerge a un certo punto in una chiusa, e poi c'è questo riferimento alla celeberrima lettera a Sonia Liebknecht, in cui Rosa Luxemburg descrive la scena di brutale violenza da parte di soldati su questi bufali rumeni, preda di guerra, e questi animali piangono. Ecco, quindi questa umanità che si estende anche agli animali e a tutte le vittime, no? Questo è uno dei grandi temi di Jelinek, dare la voce anche alle vittime del processo storico, della storia.
0: Certo.
1: Per sintesi non ho nominato il fatto, non ho ricordato il fatto che uno dei grandi temi di Jelinek è la memoria della Shoah, no?
0: Certo.
1: E anche la sofferenza delle creature, la sofferenza creaturale. Quindi, se questa voce di una che è morta nel 1919, quindi ben prima della nascita di Jelinek, se questa voce ci può ancora raggiungere, allora forse anche la voce della strana vecchia, della Wunderliche Alte, i suoi testi ci possono raggiungere. E veramente in questo senso è da augurare un folto pubblico al viaggio d'inverno, appunto, a questo testo.
0: La ringrazio molto Rita Svandlik, purtroppo dobbiamo salutarci, però è stato preziosissimo il dialogo con lei sul viaggio d'inverno di Elfriede Jelinek, che ricordiamo è stato pubblicato in traduzione italiana di Roberta Cortese dalle edizioni ETS e lei appunto ha scritto un saggio introduttivo illuminante e dunque la ringrazio molto per essere stata ospite con noi. Di Radio 3 Suite. Grazie mille.
1: Grazie a voi. Buonasera.

Der Leiermann, ultimo lied dal Winterreise di Franz Schubert, eseguito da Dietrich Fischer-Dieskau, accompagnato al pianoforte da Gerald Moore. E adesso apriamo il nostro secondo cartellone dal Festival dei Festival e ascoltiamo un concerto che si è tenuto al Teatro Carlo Felice di Genova il 21 maggio del 2026 con l'orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Sesto Quatrini. In programma due lavori della Generazione 80. Generazione 80 è il titolo di questo concerto perché vede accostati due lavori sinfonici, il primo è Dio Torino Respighi, Vetrate di Chiesa, e il secondo invece è la Seconda Sinfonia in Do minore, opera 12 di Alfredo Casella. Quindi due compositori nati intorno al 1880, Ottorino Respighi al 1879 e invece Alfredo Casella 1883. Le Vetrate di Chiesa sono un lavoro che risale al 1925, dove Ottorino Respighi descrive i portali decorati di una chiesa antica, idealizzata. Si tratta dell'orchestrazione di tre preludi su melodie gregoriane, questo lavoro per pianoforte che Ottorino Respighi aveva scritto nel 1919, a cui poi in questa trascrizione orchestrale decide di aggiungere un quarto movimento, un quarto brano, San Gregorio Magno. Dunque i preludi per pianoforte erano stati pensati, concepiti da Ottorino Respighi in un periodo in cui si stava interessando a conoscere, anche ad analizzare il repertorio gregoriano, grazie a sua moglie, Adelsa Olivieri San Giacomo, che era stata una sua allieva nella classe di composizione e che aveva sposato proprio nel 1919, anno di composizione dei tre preludi. La versione orchestrale, quindi in Vetrate di Chiesa, Ottorino Respighi cambia i titoli dei brani rispetto ai tre preludi. Questi quattro brani hanno il titolo La fuga in Egitto, che trae ispirazione dal Vangelo secondo Matteo, racconta la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria col bambino per fuggire alla persecuzione di Erode. Il secondo, San Michele Arcangelo, invece si ispira all'episodio narrato da Giovanni nell'Apocalisse e in particolare alla lotta e alla vittoria sul drago che in personifica Satana, questa lotta condotta da un esercito di angeli guidati da San Michele. Il terzo movimento è il mattutino di Santa Chiara, che si riferisce al fioretto di San Francesco, in cui si racconta che Santa Chiara non poteva partecipare al mattutino del giorno di Natale a causa di una malattia, ma degli angeli la trasportano in chiesa e la fanno assistere al mattutino. E infine San Gregorio Magno, l'ultimo movimento, che è dedicato al pontefice San Gregorio Magno, vissuto nel VI secolo e anche famoso per i suoi canti liturgici che presero il nome proprio da lui, in canti gregoriani. E dunque lo ascoltiamo, Le Vetrate di Chiesa di Ottorino Respighi, eseguito dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini.

O Torino respighi, vetrate di chiesa, nei suoi quattro movimenti, la fuga in Egitto, San Michele Arcangelo, il mattutino di Santa Chiara e San Gregorio Magno, eseguito dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini, in un concerto che si è tenuto il 21 maggio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, parte della stagione sinfonica 2025-2026 del Teatro Carlo Felice di Genova e che ha aperto il nostro secondo festival dei festival a cura di Giorgio Marino. Questo concerto ha un titolo che è Generazione 80, infatti a questo lavoro di Ottorino Respighi viene accostata la Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 12 di Alfredo Casella. E Alfredo Casella stesso, nella sua autobiografia I segreti della giara, parla di questa sua Sinfonia numero 2 e Casella scrive: verso l'estate del 1908 cominciai la composizione di una seconda sinfonia in Do minore, alla quale lavorai con molto impegno. Questa partitura è rimasta inedita, è un lavoro di circa tre quarti d'ora, dietro al quale si scorgono imperiose le ombre di Mahler e di Strauss e meno visibili quelle di Rimsky-Korsakov e di Balakirev. È curioso rilevare come, vivendo già in Francia da 11 anni e avendovi completato la mia educazione artistica, io subissi così poca influenza dell'ambiente circostante. Questo deriva senza dubbio dalla mia natura italiana, che era già allora fortemente antiimpressionistica e che cercava istintivamente altre vie che non quelle seguite allora dalla maggiore arte francese. Ed era Alfredo Casella, a proposito della sua seconda sinfonia che stiamo per ascoltare. Questa seconda sinfonia venne poi eseguita a Parigi il 23 aprile del 1919, diretta dallo stesso Alfredo Casella, e dopodiché venne eseguita anche l'anno successivo, nel 1911, al Concertgebouw di Amsterdam. Dopodiché però non venne più eseguita a causa di varie critiche da parte del pubblico fino alla fine degli anni 70, e dunque passarono un bel po' di anni dopo questo esordio della Sinfonia numero 2 di Alfredo Casella. Tra l'altro il riferimento a Rimsky-Korsakov viene fatto anche da uno dei nostri ascoltatori in riferimento a Ottorino Respighi. Giorgio ci ha scritto al 335-56-34296 che nell'ascolto delle vetrate di chiesa di Respighi lui sentiva degli echi di Scheherazade di Korsakov. D'altronde il sinfonismo russo era stata una sua forte ispirazione, ed è effettivamente così, quindi, anche per Alfredo Casella, che scrive dunque questa sua Sinfonia numero 2 nel 1908, e si tratta di una sinfonia in quattro movimenti seguiti da un epilogo finale. I movimenti sono lento, grave, solenne, allegro, molto vivace, adagio, quasi andante, finale, tempo di marcia ben risoluto con fuoco, e a chiudere epilogo, adagio mistico, con tutta l'intensità di espressione possibile. E dunque lo ascoltiamo, la Sinfonia numero 2 in Do minore, opera 12 di Alfredo Casella, eseguita dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini.

voci, nei suoi movimenti lento, grave, solenne, allegro, molto vivace, adagio quasi andante, finale, tempo di marcia ben risoluto, con fuoco, e epilogo, adagio mistico, con tutta l'intensità di espressione possibile, eseguito dall'orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Sesto Quatrini, in un concerto che si è tenuto il 21 maggio del 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova per la stagione 2025-2026 del Teatro Carlo Felice di Genova e che ha fatto parte del nostro secondo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino di questa sera. Io vi ricordo, tra l'altro, anzi, prima di anticiparvi quello che succederà domani, mi fa piacere leggere un paio di messaggi che sono arrivati al 335-56-34296. Torino, anzi Mauro da Torino ci scrive: Respighi che abbiamo appena ascoltato, i due Malipiero, Pizzetti, Casella che stiamo ascoltando, perché non troviamo i loro nomi nei programmi delle maggiori istituzioni sinfoniche? E ci ringrazia noi di Radio 3 per programmarli. E ancora Alessandro: una serata musicale tutta centrata sulla generazione dell'80 è una rarità, infatti questo concerto aveva proprio il titolo Generazione 80. Finalmente il Respighi non dei Pini o delle Fontane, e il Casella sinfonista. Speriamo diventi una sana abitudine delle nostre istituzioni musicali. Dunque, io vi ricordo che invece domani Radio 3 Suite inizierà un'ora prima, alle 18.45, e infatti ci collegheremo in diretta con il Teatro Malibran di Venezia per ascoltare l'Elisir d'amore di Donizetti con l'orchestra e il coro del Teatro alla Fenice, diretti da Francesco Ivan Ciampa con la regia di Beppi Morassi, e poi ascolteremo un secondo cartellone invece jazz dal Festival Forma e Poesia nel Jazz con Danilo Re al pianoforte e Martux M, Maurizio Martuscello all'elettronica, in un concerto dal titolo Me and Sakamoto. Siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. È a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Francesco Napoleoni e Giulio Salvatelli. In regia Marianna Gallerano, al microfono Luisa Santacesaria. Vi ricordo che le puntate di Radio 3 Suite sono disponibili su RaiPlay Sound. Vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Eccoci, eccoci qui, benvenute, ben ritrovati nella notte di Radio 3, abbattiti, un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore, Chiara Colli e Simone Sottili, le Natural Vibe di Foreign Dubbers e la voce di Sole vi hanno accolto questa notte con il singolo che si intitola proprio Natural Vibe, è pubblicato da Culture Dub Records. Foreign Dubbers è il duo di produttori bresciani, Joe Zampiceni alla batteria e Gibbo Butchers alle tastiere. Qui hanno suonato e registrato dal vivo il rhythm sul quale si snoda il bel groove vocale della cantante reggae Sole. Una notte questa di battiti che nasce proprio sotto il segno del dub, perché con grande piacere ospitiamo un mixtape curato da Andrea Mazzini, che occuperà buona parte dei nostri battiti notturni. Andrea Mazzini è il fondatore dell'etichetta Real Rock Records, specializzata in roots reggae e dub, label attiva dal 2013 e spesso qui a Battiti abbiamo rovistato nel loro catalogo di 7 pollici e vinili tra musiche originali e curatissime ristampe. Andrea Mazzini è anche il selezionatore musicale del Real Rock Hi-Fi Sound System, che dal 2009 imperversa con groove dub reggae. Il nostro ospite ha preparato un mixtape omaggio alla figura centrale del dub originario, quel King Tubby che ha dato vita nei primi anni 70 ad una vera e propria rivoluzione sonora i cui effetti arrivano sino ai giorni nostri. E lo stesso Andrea Mazzini presenta così la sua selezione. King Tubby è stata una delle figure chiave dello sviluppo musicale del Novecento, nato a Kingston in Giamaica, ha contribuito alla nascita del dub grazie alla sua intuizione nel rielaborare la sezione strumentale delle produzioni reggae. Tubby aveva il suo sound system, King Tubby's Hometown Hi-Fi, ed era anche costruttore e riparatore di amplificatori per gli altri sound system dell'isola, e questa conoscenza approfondita della parte elettronica dell'epoca, a cui la sua abilità di elaborare il suono in una maniera unica, il tutto, cioè l'evoluzione della musica dub, la rivoluzione anche del ruolo di ingegnere del suono, partì da una piccola stanza nel quartiere di Waterhouse, dove King Tubby iniziò a lavorare sia sulle parti vocali sia sugli strumenti solisti, con quest'uso magistrale di delay e riverbero, con l'enfasi percussiva di basso e batteria. I mix di King Tubby iniziarono a circolare e così la maggior parte dei produttori reggae a lui si rivolgevano per avere questo particolare trattamento sonoro, tanto che nel suo studio transitarono Bunny Lee, Lee Scratch Perry, Vivian Jackson, Nine the Observer, Keith Hudson e tanti tanti altri. Per la selezione di questa notte Andrea Mazzini, che ringraziamo calorosamente, si è basato su registrazioni rigorosamente in vinile e si è concentrato sui mix di King Tubby realizzati tra il 1973 e il 1976, anni fondamentali nei quali c'era proprio lui, King Tubby, dietro al banco del mixer. E allora è tutto pronto, vi ricordo che per riascoltare in streaming la puntata la trovate su Rai Play Sound seguendo la pagina di Battiti, e che la scaletta dettagliata la trovate anche sulle nostre pagine Facebook Battiti Radio 3. Ora buon ascolto con King Tubby of the Controls, 1973-1976, il mixtape curato per noi da Andrea Mazzini di Real Rock Records.

super cool, il 12 pollici firmato Bong Herman and King Tubby, chiude così il mixtape curato da Andrea Mazzini di Real Rock Records. E come vi anticipavo, una selezione rigorosamente in vinile di brani lavorati e mixati da King Tubby nel periodo d'oro compreso tra il 1973 e il 1976, omaggio ad uno dei principali responsabili della nascita, dell'evoluzione del dub e della musica giamaicana. Poi nel 1989, a febbraio, la sua tragica scomparsa, King Tubby ucciso davanti casa, di ritorno proprio da una session registrata nel suo studio di Waterhouse. E allora Battiti finisce qui, grazie ancora al curatore di questa notte, il fondatore di Real Rock Records, Andrea Mazzini. Grazie a voi per l'ascolto, vi ricordo di saccheggiare Rai Play Sound e la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 per riascoltare la puntata e trovare tutte le informazioni dei brani suonati questa notte. Per i saluti invece torniamo ai giorni nostri, torniamo ai 7 pollici targati Culture Dub Records e ai rhythm creati questa volta dal giovane produttore francese originario di Strasburgo, Flow Bees. Underground Kingdom Mix Dub 2 con Battiti, che torna domani sempre dalla mezzanotte.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno. Johann Hermann Schein, Grünhain 20 gennaio 1586, Lipsia 19 novembre 1630. Suite in La minore a 5, per viole da gamba e tiorba, paduana, gagliarda, corrente, alemanda tripla. Complesso strumentale Esperium XX.

di Johann Hermann Schein avete ascoltato Suite in La minore a 5 per viole da gamba e tiorba, complesso strumentale Hesperion XX. André Jolivet, sonatina per flauto e clarinetto, andantino, quasi cadenza, intermezzo. Emmanuel Paud, flauto. Paul Meyer, clarinetto.

0: Di André Jolivet avete ascoltato Sonatina per flauto e clarinetto, Emmanuel Paoud, flauto, Paul Mayer, clarinetto.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia in do minore K475, pianista Alexander Longwich.